0: Forse dai, ecco, se no non va. Cosa chiamare via un numero?
1: Sì.
2: 000-737-6169, 000-737-6169, Neil Barton, subject, Whiskey Foss, also check the T-Log.
1: Out of Georgia, correct?
0: South Carolina.